0: dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is a Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with

Bene, anche più bene. Io lo fai con i suoi suoi ritmi a pentire fermi, poi scelti a sedere come la tia gu. Ma non ti assisti con il giotto ni o ni o sci o lo pesci? Ovviamente va da si a un itolo lo concio con lo giotto ni a chi pesci, non vai con i tuoi. E vi dati mo no da finra e rape, no? O io ne con a già di acqua ni a berati o loro va. Tọba tó di ní aago márùn-ún ní òwúrọ̀ láì tó pàdé wa lórí ìkànnì ti World Radio 90.3 FM. Lórúkọ alága àti agbègbè tó ń darí ìkànnì ti àwà yìí, lórúkọ olùdásílẹ̀ ìkànnì yìí, Evangelist Mrs. Lillian Bademosi, àti lórúkọ ọ̀gá àgbà pátápátá, Ayọ̀ Emmanuel Ojo, òun náà ni Yemi Stephen Adeyemi Ige ni mo kì í pé, ó dàárọ̀ o, ó rán ayọ̀ lásùn, ọ̀kọ̀ọ̀kan báyìí, òun náà ni Ajì, ó dàárọ̀.